pescatore lontano dal mare. Io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole. Solitudine, malinconia, i soprammobili di casa mia.

ma non risale l'acqua di un fiume e nemmeno il tuo amore torna da me. Solitudine, malinconia, in ogni angolo, in ogni via, ti rimprovero una cosa sola, che potevi almeno dirmi scusa.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?